non ti posso guardare. Ed entro in paro per un tuo messaggio, non so che rispondere, scivolerò. E anche se non il tuo sospiro accanto per la luna rossa, me lo immagino. Io l'ho capito che stavi per piangere, prima di andarmene vedi però. La luna mi ha seguito fino a qui, forse anche io piangerò.